diario. The note. The ash. The yes. Then put your pin. A mirror down. A mirror on when. Kikan the wind. Freddy you. We are going to chill in kitchen. Ali me. Ario mo kan ento kwanya kwanya kay tie ka kanyo ne mere bi chok ngir radio mo kam megi lawin radio ko no ka jwar yi bi chimba ko bok lok wan kiri de kam nok mano ti eno kor ki kor gano kon be mi yo yi chante e ma pet tak don kom pet cha di sta di ario di adak di abor di sta di ache di sta di ario The note, the ash, the yes, put your pin when